hanyuma ikibazo cya mbere bambajije ikibazo kijyanye no reka mbere hano navutse mbona nk'abandi bose maze imyaka ine ishira itanu gatoya badutera grenade muri famiye grenade cyayica amaso yanje kuva icyo gihe sinasubiye kubona rero nabashyukira ibikomere mugabo amaso nashobora kubona